bravo Figaro, bravo rabissimo, bravo Figaro, bravo rabissimo, al fortuna, al fortuna, al fortuna, la